0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
10: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

radio con i numeri giusti. 70, 80, 90. È Radio Latina.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Sono le 6:03.

0: Solo grandi successi su Radio Latina per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita. Questi erano i Laid Back, duo musicale danese che nel 1983 ottenne un grande successo con Sunshine Reggae.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio.

0: Su Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, la situazione non cambia, l'estate va avanti. Con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi, all'ombra, il sole anche qualcosa in più, e anche le minime restano abbastanza alte nei capoluoghi al di sopra dei 20 gradi. Per sapere nel dettaglio per quanto si andrà avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Inconfondibile Michael Jackson con la sua voce e il suo caratteristico urletto. Da Bad, album storico degli anni 80, abbiamo ascoltato The Way You Make Me Feel.
1: Radio Latina,

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina,

0: Questi sono i mitici Simple Minds, i quali sono stati molto prolifici negli anni 80, decennio in cui hanno pubblicato ben 6 album, tra cui nel 1982 New Gold Dream. Qui su Radio Latina trovate la vostra dose quotidiana di ricordi. I grandi successi continuano.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
6: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
5: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
7: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri. Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia, in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
14: Sono le 7 e 4 minuti.
15: Le canzoni che ami

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Al Jarreau con L is for Lover.
1: Radio Latina.

0: 90 uguale Radio Latina.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto.

rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato Vasco Rossi con questo vero e proprio inno generazionale. Era Siamo solo noi.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
7: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. L'inchiesta sulla morte di Marzio Giangiulio non è più contro ignoti. Nel registro degli indagati della Procura di Cassino è stato iscritto il primo nome, quello del titolare della scuola di diving che aveva organizzato l'uscita nelle acque di Punta Papa a Ponza. Il sostituto procuratore Nicole De Angelis ha iscritto il 63enne romano ma ponzese d'adozione con l'ipotesi di omicidio colposo. L'uomo è proprietario sia della scuola di diving sia del gommone, poi sottoposto a sequestro, sul quale si erano imbarcati 12 partecipanti all'escursione. È stata riaperta la circolazione in entrambe le direzioni a norma dopo la conclusione delle operazioni di bonifica nell'area interessata dal vasto incendio che ha colpito il parco archeologico dell'antica Norba. Dopo una notte drammatica e circa 12 ore di interventi anche con i mezzi aerei, sono stati spenti gli ultimi focolai e completata la messa in sicurezza della zona, ripreso anche il normale transito dei mezzi Cotral. Una giornata difficile quella di ieri sul fronte degli incendi anche a Roccagorga e Sezze con la Compagnia delle Pini che chiede indagini rapide per accertare le cause dei roghi e l'utilizzo di droni per monitorare e proteggere un patrimonio naturalistico duramente colpito questa estate. A Latina le fiamme hanno interessato un'area del parco Susetta Guerrini nei pressi del fosso del Morbella e successivamente la zona di via del Crocifisso fino a Borgo Piave. Precauzionalmente evacuato anche il camping Miami Beach senza feriti né danni alla struttura. Nel pomeriggio a causa di un altro incendio è stata chiusa anche la corsia centrale della pontina alle porte di Latina. Intanto la CGIL di Roma e Lazio torna a chiedere alla Regione la proroga dell'ordinanza che sospende le attività lavorative nelle ore più calde, nelle giornate a rischio. Secondo il sindacato, a Latina da maggio ad agosto sono state 70 le giornate classificate ad alto rischio per i lavoratori esposti al calore estremo. La richiesta è di estendere il provvedimento almeno fino alla fine di settembre, di aprire un tavolo per definire misure strutturali di prevenzione e adeguati sostegni al reddito. Il calciatore di Latina Federico Nardin, cresciuto nel vivaio della Roma, va al Pescara Calcio 1936, alla società sportiva abruzzese, a ufficializzare l'arrivo del giovane atleta pontino, di cui ha acquisito le prestazioni sportive a titolo temporaneo dalla S Roma. Il difensore centrale, classe 2007, è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016. Nella stagione 2022-2023 si è laureato campione d'Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16 e l'anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre è stato tra i protagonisti in campo dell'Europeo, vinto dall'Italia Under 17 nel 2024. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui, il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
3: Saremo in 1000.
2: Allora ci incontriamo a Teano.
3: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano.
4: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
5: Zona Carano ad Aprilia.
6: Per una cerimonia
2: che resterà nella storia.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
8: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
10: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'1. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
4: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'1. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
6: Buongiorno dalla redazione. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran. Fanno 4 morti e circa 50 feriti, come affermano i media israeliani. E Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre. Lo ha annunciato lui stesso sui social, a pochi giorni dal malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba dal 28 agosto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.40 nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tennis è con gli US Open. Flavio Cobolli batte in rimonta Francisco Comesagna. Avanza anche Lorenzo Musetti, che vince contro il britannico Arthur Ferri. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sono le 8 e 3 minuti.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Into the Night, il successo del 1985 firmato B.B. King.
1: Radio Latina.

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato la potente voce di Alison Moyen con la splendida Is This Love.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene? Basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Grave incidente stradale ieri sera sulla Migliara 55 nel comune di Pontini. Ha perso la vita un uomo di 66 anni. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione un'auto e un trattore condotto proprio dal 66enne. Dopo il contatto il trattore si è adagiato nel fosso adiacente la strada e il corpo del conducente è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare, deceduto sul colpo. Sul posto la Polstrada di Latina, che ha effettuato i rilievi di rito, e i vigili del fuoco. La polizia locale di Terracina è intervenuta per la viabilità. Sempre ieri sera è giunta anche la notizia del decesso del bracciante indiano di 50 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato venerdì scorso sulla Pontina alle porte di Terracina. L'indiano stava rientrando da lavoro a bordo della sua bicicletta con pedalata assistita quando è stato sbalzato oltre la carreggiata dopo il contatto con una Mercedes. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud, l'indiano era stato elitrasportato in un ospedale della capitale per le gravi ferite riportate, ieri però la notizia del decesso. L'inchiesta sulla morte di Marzio Giangiulio non è più contro ignoti. Nel registro degli indagati della Procura di Cassino è stato iscritto il primo nome, quello del titolare della scuola di diving che aveva organizzato l'uscita nelle acque di Punta Papa a Ponza. Il sostituto procuratore Nicole De Angelis ha iscritto il 63enne romano ma ponzese d'adozione con l'ipotesi di omicidio colposo. L'uomo è proprietario sia della scuola di diving sia del gommone, poi sottoposto a sequestro, sul quale si erano imbarcati 12 partecipanti all'escursione. È stata riaperta la circolazione in entrambe le direzioni a norma dopo la conclusione delle operazioni di bonifica nell'area interessata dal vasto incendio che ha colpito il parco archeologico dell'antica Norba. Dopo una notte drammatica e circa 12 ore di interventi anche con i mezzi aerei, sono stati spenti gli ultimi focolai e completata la messa in sicurezza della zona, ripreso anche il normale transito dei mezzi Cotral. Una giornata difficile quella di ieri sul fronte degli incendi anche a Roccagorga e Sezze, con la Compagnia delle Pini che chiede indagini rapide per accertare le cause dei roghi e l'utilizzo di droni per monitorare e proteggere un patrimonio naturalistico duramente colpito questa estate. A Latina le fiamme hanno interessato un'area del parco Susetta Guerrini nei pressi del fosso del Morbella e successivamente la zona di via del Crocifisso fino a Borgo Piave. Precauzionalmente evacuato anche il camping Miami Beach senza feriti né danni alla struttura. Nel pomeriggio, a causa di un altro incendio, è stata chiusa anche la corsia centrale della Pontina alle porte di Latina. Sabato 5 settembre torna a Pontini alla Festa dello Sport, appuntamento che chiude il programma dell'estate pontiniana e che quest'anno coinvolgerà 36 associazioni sportive. La manifestazione si svolgerà in Piazza Indipendenza e nelle strade del centro, con 3 campi da gioco, un ring per la kickboxing e numerose postazioni dedicate alle diverse discipline. Il programma partirà dalle 17 dallo Stadio Caporuscio con il raduno dei partecipanti e la successiva parata accompagnata dalla banda dei Ulis fino al centro città. Dopo i saluti istituzionali istituzionali, il via alle attività e le interviste ai protagonisti. Dalle 19.30 fino a tarda sera, spazio, esibizioni e musica, saranno rappresentate numerose discipline, dal calcio al basket, dal ciclismo alle arti marziali, passando per danza, box, pattinaggio, pallamano, pallavolo, atletica, canottaggio e canoa. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
8: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latina Mix con il suo carico di musica e ricordi. Latina Mix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Prova ne è questa canzone di Tracy Chapman, Fast Car, dall'album di debutto, un autentico capolavoro pubblicato nel 1988.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato Paul Young che cantava l'amore e la fede delle persone comuni in uno dei suoi più grandi successi, era Love of the Common People, un grande classico numero uno in Italia nel 1984.
1: Radio Latina.
2: We like the music, we like the

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! The Islander, salmone norvegese affumicato 100 grammi, 1,99€! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
2: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
3: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
2: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid, le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di almeno 11 morti. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Mi va bene così, ha detto. Scontro anche tra Berlino e Mosca, con la Germania che dice di avere le prove sul fatto che gli attacchi con i droni bomba di Lipsia siano russi. Il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. Dura la reazione dell'Europa contro Mosca, risponderemo, promette Ursula von der Leyen, che lascia intravedere azioni senza precedenti. Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì, lo ha annunciato lui stesso sui social, pochi giorni dal malore che lo ha costretto a ricovero a Cuba. Sono stati giorni difficili, ma allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto l'ex deputato Movimento 5 Stelle. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza, i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e di Frosinone. Partiamo da Latina. Rallentamenti interessano via Sonzo all'altezza di via Terracina e di via Giotto nei due casi in entrambe le direzioni. Via Tucci tra via Pontini e via Aprilia nei due sensi di marcia. Situazione analoga, traffico rallentato sulla dei Monti Lepini tra strada Alto Sbirro e strada Bassianese in uscita. Nel comune di Itri si rallenta su via Balbo nei pressi di via Padovani nei due sensi di marcia. Andiamo ora nel Frosinate, nel comune di Sora, traffico rallentato su via Napoli tra via Tasso e via Bruzzi in quest'ultima direzione. Andiamo a Frosinone, si sta in coda su via Maria da via Caio Mario alla rotonda per via Tiburtina verso quest'ultima. Infine traffico rallentato su via Madonna della Neve e sulla sua parallela via Perfiuggi, nei due casi da via Catullo alla rotonda per via Casilina, in entrambi i casi verso quest'ultima. Da Gina Pandolfo e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. In chiusura un messaggio di civiltà stradale.
11: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
12: Sono le 9:05.
13: Le canzoni che ami degli anni

quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni 80 qui su Radio Latina. Era Eros Ramazzotti con il suo grande successo, Una storia importante.

0: Steve Winwood ci ha riportato al 1986 con il suo successo Higher Love. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. Com.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Grave incidente stradale ieri sera sulla Migliara 55 nel comune di Pontini. Ha perso la vita un uomo di 66 anni. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione un'auto e un trattore condotto proprio dal 66enne. Dopo il contatto il trattore si è adagiato nel fosso adiacente la strada e il corpo del conducente è rimasto schiacciato. Per lui non c'è stato nulla da fare, deceduto sul colpo. Sul posto la polstrada di Latina, che ha effettuato i rilievi di rito, e i vigili del fuoco. La polizia locale di Terracina è intervenuta per la viabilità. Sempre ieri sera è giunta anche la notizia del decesso del bracciante indiano di 50 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato venerdì scorso sulla Pontina alle porte di Terracina. L'indiano stava rientrando da lavoro a bordo della sua bicicletta con pedalata assistita quando è stato sbalzato oltre la carreggiata dopo il contatto con una Mercedes. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud. L'indiano era stato elitrasportato in un ospedale della capitale per le gravi ferite riportate. Ieri però la notizia del decesso. Il comune di Formia interviene sul caso del bambino colpito da un'infezione da salmonella, precisando che al momento non è stato accertato alcun collegamento con la presenza dei cinghiali in zona. Secondo la nota dell'ASL di Latina, il batterio è potenzialmente correlabile a specie suine o cinghiali, ma non ci sono elementi per stabilire un nesso certo. Il sindaco Gianluca Taddeo fa sapere di essere stato in contatto con i medici del dono svizzero e con il dipartimento di prevenzione dell'ASL. Il bambino è migliorato ed è stato rimesso. Intanto il comune ha intensificato le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti nell'area del residence Acquazzurra e riferisce di avere già rafforzato gli interventi dal mese di maggio dopo l'avvistamento di un cinghiale. Lunedì 7 settembre alle 13:20 sarà inaugurata a Sabaudia in via Conteverde la nuova casa della comunità alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. La struttura inserita nella rete territoriale della ASL di Latina e realizzata nell'ambito del nuovo modello di assistenza sanitaria di prossimità rappresenta un importante punto di riferimento per rafforzare l'accesso ai servizi, la prevenzione e la presa in carico dei cittadini sul territorio. Un nuovo presidio dedicato alla salute e più vicino alle esigenze della comunità. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
13: Novecentottantotto.

0: Ti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
9: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, la situazione non cambia, l'estate va avanti. Con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi all'ombra, il sole anche qualcosa in più, e anche le minime restano abbastanza

0: Gary Lowell and John Oates, duo musicale americano popolarissimo negli anni 80, sono stati una macchina sforna singoli eccezionale con ben 34 brani, tra questi quello che abbiamo appena ascoltato, un singolo numero 1 del 1981, Paradise.
1: Radio Latina.

0: 1986 abbiamo ascoltato Debbie Harry con French Kiss in the USA.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Ha coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis, Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. È tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sono le 10 e 5 minuti.

0: 戦略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Siamo sempre in vena di ricordi. Dai primi anni 80 abbiamo ascoltato Aino Corrida, il successo di Quincy Jones.
1: Radio Latina.

0: Brickell and the New Bohemians ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1988 con la splendida What I Am, una delle canzoni più belle di quell'anno. Su Radio Latina i grandi successi del passato continuano.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragrafiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. La Procura di Milano ha chiesto il processo per Emilio Gabriel Valdes Velasco, il 57enne accusato dell'omicidio di Aurora Livoli, la giovane originaria di Monte San Biagio, trovata senza vita lo scorso dicembre nel cortile di un palazzo di Via Paruta, alla periferia di Milano. Il PM titolare dell'inchiesta, insieme alla responsabile del Dipartimento Fasce Deboli, ha notificato alla difesa l'avviso di conclusione delle indagini. La richiesta di giudizio immediato era stata precedentemente respinta per una questione procedurale. Ora sarà il GUP a dover fissare l'udienza preliminare, al termine della quale verrà valutata la richiesta della procura. L'accusa nei confronti di Valdes Velasco è particolarmente grave. Gli viene contestato l'omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dalla circostanza che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato commesso per consumare una violenza sessuale. Per il 57enne, in caso di condanna, si prospetta l'ergastolo. Il comune di Formia interviene sul caso del bambino colpito da un'infezione da salmonella, precisando che al momento non è stato accertato alcun collegamento con la presenza dei cinghiali in zona. Secondo la nota dell'ASL di Latina, il batterio è potenzialmente correlabile a specie suine o cinghiali, ma non ci sono elementi per stabilire un nesso certo. Il sindaco Gianluca Taddeo fa sapere di essere stato in contatto con i medici del dono svizzero e con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Il bambino è migliorato ed è stato dimesso. Intanto il comune ha intensificato le attività di pulizia e raccolta dei rifiuti nell'area del Residence Acqua Azzurra e riferisce di avere già rafforzato gli interventi dal mese di maggio dopo l'avvistamento di un cinghiale. Oltre ai 3 ettari di suolo restituiti alla permeabilità e 2159 essenze arboree messe a dimora sono i numeri rivendicati dall'amministrazione comunale di Latina nell'ambito della strategia contro il surriscaldamento urbano e le isole di calore. Dal dicembre 2024, secondo i dati diffusi dal comune, sono stati resi permeabili oltre 31.000 metri quadrati di superficie. Nel parco Falcone Borsellino sono stati rimossi 8.400 metri quadrati di asfalto e piantati 250 alberi. Altri 10.000 metri quadrati di aree parcheggio sono stati interessati da interventi di depavimentazione e nuove superfici permeabili tra Viale Nighelli e Piazzale dei Mercanti. Il vice sindaco Carnevale sottolinea anche che entro la fine dell'anno saranno piantate altre 98 essenze arboree tra Borgo Podgora, Borgo Piave, Borgo Sabotino, Via Gramsci e Via Zeppieri. È storico il successo della nazionale italiana femminile di pallamano ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e nel trionfo azzurro c'è anche un'importante presenza pontina. In campo la fondana Ramona Manojlovic, tra le protagoniste della squadra italiana, nella spedizione azzurra anche l'avvocato di Sezze Giovanni Fontana, collaboratore della Federazione Italiana Giuoco Handball. E pontino è anche il volto che ha raccontato al microfono l'intero torneo. Giuseppe Baratta, speaker e giornalista, ha seguito per 11 giorni le competizioni di pallamano femminile e maschile per un totale di 38 partite tra Fasano e Conversano fino alla finale vinta dall'Italia contro la Tunisia. Un successo che ha avuto un ulteriore legame con il territorio. Alla nazionale erano presenti anche Eleonora Colloredo, Rossio Squiziato e Bianca Barbosu, tutte ex giocatrici del Pontinia in Serie 1. Per l'Italia si tratta di un oro storico conquistato dopo 39 anni dall'ultima vittoria ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: I ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
4: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
5: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Un altro bellissimo ricordo musicale degli anni 80 firmato George Michael, appena ascoltato qui su Radio Latina, era Careless Whisper, grande successo del 1984.
1: Radio Latina,

0: su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua. E se parliamo di canzoni indimenticabili, questa non poteva mancare, era Shock the Monkey, il grande successo del 1983 di Peter Gabriel.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
8: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
9: Sono le 11:01.
10: Le canzoni che ami degli

0: Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play.
1: Radio Latina.

0: bel ricordo degli anni 80 su Radio Latina. Questo era Richie Evans con Going Back to My Roots.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Peroni birra 6 x 66 centilitri 4,99€! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
5: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buongiorno, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Al via il programma strategico dell'ASL di Latina per integrare il volontariato, il terzo settore nelle case di comunità e rafforzare la rete dell'assistenza territoriale. Il primo appuntamento sarà venerdì 4 settembre a Gaeta, nell'ex ospedale di Liegro di via Salita Cappuccini, con il percorso formativo Fondamenti del volontariato nelle case di comunità. Il programma punta a definire modalità comuni di collaborazione tra ASL, enti locali e associazioni con percorsi formativi e strumenti per l'inserimento dei volontari, la tutela della privacy e la valutazione dell'impatto delle attività. L'obiettivo è fare del volontariato un supporto ai servizi sanitari e sociosanitari, soprattutto nell'orientamento dei cittadini, nella mediazione relazionale e nell'intercettazione delle situazioni di fragilità. La Procura di Milano ha chiesto il processo per Emilio Gabriel Valdes Velasco, il 57enne accusato dell'omicidio di Aurora Livoli, la giovane originaria di Monte San Biagio trovata senza vita lo scorso dicembre nel cortile di un palazzo di via Paruta, alla periferia di Milano. Il PM titolare dell'inchiesta, insieme alla responsabile del Dipartimento Fasce Deboli, ha notificato alla difesa l'avviso di conclusione delle indagini. La richiesta di giudizio immediato era stata precedentemente respinta per una questione procedurale, Ora sarà il GUP a dover fissare l'udienza preliminare, al termine della quale verrà valutata la richiesta della procura. L'accusa nei confronti di Valdés Velasco è particolarmente grave, gli viene contestato l'omicidio aggravato dalla crudeltà, dalla minorata difesa e dalla circostanza che, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stato commesso per consumare una violenza sessuale. Per il 57enne, in caso di condanna, si prospetta l'ergastolo. Oltre 3 ettari di suolo restituiti alla permeabilità e 2159 essenze arboree messe a dimora sono i numeri rivendicati dall'amministrazione comunale di Latina nell'ambito della strategia contro il surriscaldamento urbano e le isole di calore. Dal dicembre 2024, secondo i dati diffusi dal comune, sono stati resi permeabili oltre 31.000 metri quadrati di superficie. Nel parco Falcone Borsellino sono stati rimossi 8.400 metri quadrati di asfalto e piantati 250 alberi. Altri 10.000 metri quadrati di aree parcheggio sono stati interessati da interventi di depavimentazione e nuove superfici permeabili tra Viale Neghelli e Piazzale dei Mercanti. Il vice sindaco Carnevale sottolinea anche che entro la fine dell'anno saranno piantate altre 98 essenze arboree tra Borgo Podgora, Borgo Piave, Borgo Sabotino, Via Gramsci e Via Zeppieri. Sarà Gianluca Campagna il primo vincitore del premio letterario Alessandro Pucci, nuovo riconoscimento nato a Maenza per valorizzare gli autori che attraverso le loro opere raccontano e promuovono la storia e i luoghi del territorio pontino. La consegna del premio è in programma venerdì alle 18 al Castello Baronale di Maenza. Tra le opere più recenti di Campagna, In viaggio con la morte e Il giardino dei nani solitari, mentre l'ultimo lavoro è Le emozioni della Via Appia, dedicato al tratto pontino della Regina Viarum. Il premio è promosso dall'associazione Borgo Aperto insieme alla famiglia Pucci e al comune di Maenza e nasce con l'obiettivo di creare un appuntamento stabile dedicato alla scrittura e alla valorizzazione della memoria e dell'identità del territorio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninge? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se non ci credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it e richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
4: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
4: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città.
6: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della Regione Lazio.
10: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate nel Lazio, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, la situazione non cambia, l'estate va avanti con temperature sopra la norma, quindi il caldo si fa sentire, punte massime fino a 34-35 gradi, all'ombra il sole anche qualcosa in più, e anche le minime restano abbastanza alte nei capoluoghi al di sopra dei 20 gradi. Per sapere nel dettaglio per quanto si andrà avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Cocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
2: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
1: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
8: Sono le 12 e un minuto.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato i Modern Talking con Sherry Sherry Lady.
1: Radio Latina.

0: Qui le suoniamo ogni giorno le più belle degli anni Ottanta qui su Radio Latina, un decennio ricco di successi. Questo era il duo Melan Kim, composto dalle sorelle Melanie e Kim Appleby, con il loro grande successo Respectable.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia, per una cerimonia
3: che resterà nella storia.
7: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
8: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
7: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Al via il programma strategico dell'ASL di Latina per integrare il volontariato e il terzo settore nelle case di comunità e rafforzare la rete dell'assistenza territoriale. Il primo appuntamento sarà venerdì 4 settembre a Gaeta, nell'ex ospedale di Liegro di via Salita Cappuccini, con il percorso formativo Fondamenti del volontariato nelle case di comunità. Il programma punta a definire modalità comuni di collaborazione tra ASL, enti locali e associazioni, con percorsi formativi e strumenti per l'inserimento dei volontari, la tutela della privacy e la valutazione dell'impatto delle attività. L'obiettivo è fare del volontariato un supporto ai servizi sanitari e sociosanitari, soprattutto nell'orientamento dei cittadini, nella mediazione relazionale e nell'intercettazione delle situazioni di fragilità. L'inchiesta sulla morte di Marzio Giangiulio non è più contro ignoti. Nel registro degli indagati della Procura di Cassino è stato iscritto il primo nome, quello del titolare della scuola di diving che aveva organizzato l'uscita nelle acque di Punta Papa a Ponza. Il sostituto procuratore Nicole De Angelis ha iscritto il 63enne romano ma ponzese d'adozione con l'ipotesi di omicidio colposo. L'uomo è proprietario sia della scuola di diving sia del gommone, poi sottoposto a sequestro, sul quale si erano imbarcati 12 partecipanti all'escursione. Il mito da rapire di Andrea Cordovani, pubblicato da Minerva, è tra gli 8 titoli che l'8 settembre al Castello Caetani di Sermoneta riceveranno la menzione Extra Invictus 2026, un libro che ci racconta qualcosa su uno dei personaggi più affascinanti dello sport italiano, Enzo Ferrari, anche a diversi anni di distanza. L'emozione dell'autore nel ricevere il premio.
13: Mi fa un effetto di grande gioia. Io ringrazio ovviamente gli organizzatori del premio Invictus, non tanto a nome di Andrea Cordovani quanto, come dicevo prima, di Dino Tagliazzucchi, l'ex autista di Enzo Ferrari, che poi è scomparso 9 anni fa, al quale io ho voluto dedicare proprio questo volume, perché quella era una storia che a lui l'aveva colpito nel profondo ed è stato poi anche la spinta definitiva e decisiva per fare questo libro.
12: È storico il successo della nazionale italiana femminile di pallamano ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e nel trionfo azzurro c'è anche un'importante presenza pontina. In campo la fondana Ramona Manojlovic, tra le protagoniste della squadra italiana, nella spedizione azzurra anche l'avvocato di Sezze Giovanni Fontana, collaboratore della Federazione Italiana Giuoco Handball. E pontino è anche il volto che ha raccontato al microfono l'intero torneo Giuseppe Baratta, speaker e giornalista, ha seguito per 11 giorni le competizioni di pallamano femminile e maschile per un totale di 38 partite tra Fasano e Conversano fino alla finale vinta dall'Italia contro la Tunisia. Un successo che ha avuto un ulteriore legame con il territorio. Alla nazionale erano presenti anche Eleonora Colloredo, Rossio Squiziato e Bianca Barbosu, tutte ex giocatrici del Pontinia in Serie 1. Per l'Italia si tratta di un oro storico conquistato dopo 39 anni dall'ultima vittoria ai Giochi del Mediterraneo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'Holter cardiaco o Holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.

il meglio della musica 70 80 90 su Radio Latina.

0: era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Questi erano i Bee Gees, che non potevano mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno solo i grandi successi del passato. Questa era You Win Again, hit dei fratelli Gibb del 1987.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Andiamo in vacanza! E le valigie?
3: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
2: E al ritorno?
3: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
2: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
9: Quando ci fa sentire

0: La voce indimenticabile di Freddie Mercury nella sua interpretazione del grande classico The Great Pretender, appena ascoltato su Radio Latina. Solo grandi successi per ricordare con la musica i migliori anni della nostra vita, una bella esperienza da vivere ogni giorno con noi.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Captain Sensible con il suo grande successo What.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori da
4: posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Ne trovati dalla redazione, non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Un rischio che, secondo il titolare della Farnesina, riguarda l'intera UE, che impone di intervenire in anticipo. Un secondo allarme bomba è scattato nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno ha ferito due persone. Secondo la Bild sarebbe stato un cane addestrato a segnalare la presunta presenza di una bomba in un cestino. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata. Paura a Padova, dove un cittadino gambiano 27enne ha seminato il panico mentre vagava nel piazzale della stazione ferroviaria con un grosso coltello da cucina. Quando la polizia lo ha fermato, il 27enne ha reagito brandendo l'arma e urlando Allah Akbar, poi è stato arrestato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
1: Ora, 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
9: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
8: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
13: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
14: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine and Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine and Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto centrale questa prima parte del mese di settembre vedrà condizioni prettamente estive, con poche variazioni sul quadro meteorologico improntato, come detto, a un ulteriore aumento del promontorio nordafricano, quindi anche delle temperature che saranno anomale, anche superiori ai 35-36 gradi. Quindi un'ennesima ondata di calore in un'estate davvero molto calda. E tutto, maggiori dettagli sul l'app di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio giusta se siete in vena di ricordi, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Questa era Diana Ross con il suo successo del 1980, I'm Coming Out.
1: Radio Latina,

0: On the Road Again, successo della band spagnola dei Barrabás, questa si ballava nel 1981. I ricordi non stop continuano su Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: Questa è Radio Latina per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio. Abbiamo ascoltato Michael Jackson con Smooth Criminal.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
4: Sono le 14 e un minuto.

0: Quindi la grande musica del passato qui su Radio Latina la condividiamo con voi ogni giorno. Abbiamo ascoltato La Rettore, icona di trasgressione e ironia, con i suoi successi come questo del 1980, era Cobra.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
6: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali di monossido di carbonio. Clima: secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sfollamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio: la Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotule al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione, previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento.
9: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
12: E ora 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegnere della fa Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
4: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
6: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
7: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

0: Quello che abbiamo appena ascoltato era Jimmy Somerville dal 1989 con la cover della famosissima You Make Me Feel Mighty Real.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. La voce era quella di John Waite, cantante molto popolare negli anni 80, soprattutto grazie a questo successo del 1984. Era Missing You.
1: Radio Latina,

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Quando ci fa sentire così.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Abbiamo ascoltato i Beach Boys con Kokomo.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni!
3: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
2: Non perdere le super offerte!
4: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Peroni, birra 6 x 66 centilitri, 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È stato arrestato a distanza di 3 anni in una baracca di Aprilia Eros Azovic, l'uomo di origini rom che con la compagna aveva maltrattato i figli di lei di 6 e 4 anni privandoli del cibo, lasciandoli a terra nella sporcizia con morsi di topo sul corpo. La donna era stata arrestata a maggio del 2023, poi condannata a 10 anni di reclusione, mentre lui, dopo aver abbandonato i figli in un casolare, era riuscito a fuggire. Per anni si è arrangiato. Ora il 45enne è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia. Dal 15 settembre tornerà operativo il servizio di trasporto scolastico del comune di Latina, che terminerà l'8 giugno con la chiusura del calendario scolastico. Il comune, tenendo conto anche delle esigenze emerse lo scorso anno attraverso l'ascolto di famiglie e scuole, raccogliendo richieste e segnalazioni, ha apportato alcune modifiche all'organizzazione del servizio e la prima settimana di attività sarà dedicata anche al monitoraggio dei percorsi, degli orari e delle eventuali esigenze che emergeranno concretamente sul territorio, sottolineano dal comune di Latina. È completa e fruibile da tutti, mappa animata, il progetto realizzato dai giovani del Servizio Civile Universale impegnati nel servizio manutenzioni del Comune di Latina. Si tratta di una vera e propria cartografia emozionale della città, si legge in una nota dell'ente, pensata per raccontare e valorizzare la ricchezza e l'eterogeneità del territorio attraverso un linguaggio immediato. Hanno saputo raccontare la nostra città attraverso un linguaggio moderno, creativo e accessibile, sottolinea l'assessore alle politiche giovanili Andrea Chiarato. Con uno stile cartoon hanno trasformato gli spazi di Latina in un racconto visivo, indicando e valorizzando i luoghi più caratteristici. Nei prossimi giorni 71 ragazzi che hanno svolto il servizio civile universale lo hanno terminato presso il comune di Latina andranno via e sarà dato il benvenuto ai nuovi 30 giovani che prenderanno servizio. Chiudiamo con lo sport. C'è anche una significativa presenza pontina nella storica medaglia d'oro conquistata dalla nazionale italiana femminile di pallamano ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Sul parquet, tra le grandi protagoniste del successo delle azzurre, la fondana Ramona Manojlovic, che da anni è una delle giocatrici più forti e rappresentative della pallamano italiana, protagonista del cammino che ha portato l'Italia fino alla medaglia d'oro. Al microfono invece per raccontare le sfide del torneo c'è Giuseppe Baratta, ormai una delle voci di riferimento della pallamano italiana e dei grandi appuntamenti della federazione pallamano. Nella spedizione azzurra anche Giovanni Fontana, avvocato di Sezze, che collabora da anni con la federazione italiana gioco handball. Chiudiamo con una notizia di viabilità, perché la pontina è chiusa in direzione di Latina sulla corsia sud a causa di un veicolo in fiamme all'incrocio con la pontina vecchia. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
3: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
9: Milano.
2: 1982.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
5: Chuck, motore, azione!
6: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
10: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
11: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.
12: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: I più grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Forget Me Nots di Patrice Russian.
1: Radio Latina,

0: La bellissima Money's Too Tight to Mention, singolo di grande successo del 1985, fu anche l'ottimo biglietto da visita dei Simply Red, che diedero il via nel migliore dei modi alla loro carriera grazie a questa canzone e al bellissimo album d'esordio di cui faceva parte il mitico Picture Book.
1: Radio Latina.

0: Amici amici, sono il vostro amico Marco Fello. Per stare bene mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare in forma mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Per stare a così così non mangio i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Allora è meglio stare bene e mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninche niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
7: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
6: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Sono le 16:01.

0: voce inconfondibile di Vasco Rossi era Giocala, dallo storico album Bollicine, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show Cooking Live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È stato arrestato a distanza di 3 anni in una baracca di Aprile a Eros Azovic, l'uomo di origini rom che con la compagna aveva maltrattato i figli di lei di 6 e 4 anni privandoli del cibo, lasciandoli a terra e nella sporcizia, trovati poi dalla polizia con morsi di topi sul corpo. La donna era stata arrestata nel maggio del 2023 mentre tentava la fuga all'estero e poi condannata a 10 anni di reclusione. Lui invece, dopo aver abbandonato i bambini in un casolare, era riuscito a fuggire e per anni ha vissuto di espedienti, restando sempre in zona, ricercato dalle forze dell'ordine. 2 giorni fa la cattura, il 45enne è stato arrestato dai carabinieri. In questi 3 anni, per altre 2 volte, era sfuggito all'arresto. Disagi sulla pontina all'altezza dell'incrocio con la Pontina Vecchia per chi viaggia in direzione di Latina per un veicolo che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A partire dalle 14, chiusa una corsia, si sono formate lunghe code. Cambiamo argomento. Ad agosto il premio medio per assicurare un veicolo a 4 ruote in provincia di Latina è stato di 728 euro, confermandosi la provincia del Lazio con i premi medi più alti, nonostante una diminuzione, secondo l'osservatorio RC Auto di Facile.it, dell'1,7% su base annua. Nel Lazio invece la diminuzione è stata più marcata, del 3,2%, e il premio medio è di 683,32 euro. Dopo la pausa di agosto torna la 12ª edizione di Libri nel Parco, la rassegna culturale ideata e organizzata dall'Associazione Sabaudia Culturando, con 2 appuntamenti in programma venerdì 4 e sabato 5 settembre alle 21 al Centro di Documentazione Angelo Mazzoni di Sabaudia. Arrivano Massimo Montanile con il romanzo Radici e Algoritmi, Memorie di un figlio del Sud, edito da Armando Editore, e Nina Quarenghi, che presenterà il romanzo Ai confini del vento, edito da Mondadori, la storia di Ines, una donna che dopo l'arresto viene condotta al confino sull'isola di Ponza. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
4: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci

0: i capolavori musicali pubblicati negli anni 80, come non ricordare Moonlight Shadow, canzone scritta dal musicista britannico Mike Oldfield. Questa è stata veramente una delle canzoni più belle del 1983.
1: Radio Latina,

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato i Common Arts con il loro successo You Are My World.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: De Gregoris.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
9: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
8: Agriturismo La Piana dell'Erica.
9: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
10: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Latina, traffico è scorrevole sulle strade del centro cittadino, da segnalare solo dei rallentamenti sulla Monti Lepini, altezza incrocio con la via Appia nelle due direzioni. Ricordiamo che per cantieri attivi sulla strada via Roio, che collega via del Murillo e la statale Appia, a causa di lavori fino a giovedì sarà chiusa al traffico veicolare. Andiamo nel Frusinate, un incidente crea code nelle due direzioni sulla Monti Lepini, siamo all'altezza con l'incrocio con via Quattro Strade. Ci spostiamo nel comune di Sora per segnalare traffico rallentato su via Napoli, tra via Tasso e via Abruzzi, in questa direzione. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Celuffo e la Sala, ora un messaggio di Civiltà Stradale.
11: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
12: Sono le 17 e 4 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni 70, 80

0: meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Sono andato a trovare compare Frocia Secca. Ho visto il suo maiale con tre zampe. Dico, compà, come mai il maiale c'ha tre zampe? Mi ha detto, io vogliamo talmente bene che ce ne mangiamo un pezzo per volta. E invece noi le mozzarelle di bufala manzi ce le mangiamo in un boccone, per quando sono buone, fresche, leggere e delicate. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
9: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
10: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Prosegue l'iter per la riqualificazione del vecchio mercato annonario di Latina in via Don Morosini, con l'approvazione dello schema di avviso pubblico che sta per essere pubblicato sull'albo pretorio. Il comune sollecita la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato da parte di operatori interessati, che avranno ora 90 giorni di tempo per presentare progetti di fattibilità tecnico-economica in concorrenza con una proposta spontanea privata già arrivata all'ente. La riqualificazione del mercato annonario, sottolinea la sindaca Matilde Celentano, rappresenta un tassello cruciale per il rilancio del centro cittadino. Vogliamo restituire alla comunità un luogo moderno, sostenibile e propulsore della cultura del cibo, della sana alimentazione e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Saranno infatti preferiti i progetti che propongono soluzioni che comportino il minor consumo di suolo, la massima efficienza energetica, il minimo impatto ambientale e la creazione di spazi per l'artigianato e l'enogastronomia locali. La cronaca: è stato arrestato a distanza di 3 anni in una baracca di Aprilia Eros Azovic l'uomo di origini rom che con la compagna aveva maltrattato i figli di lei di 6 e 4 anni privandoli del cibo, lasciandoli a terra e nella sporcizia, trovati dalla polizia con morsi di topi sul corpo. Una situazione estrema che era emersa nel 2023. La donna in quell'occasione era stata arrestata mentre tentava la fuga all'estero con l'uomo dopo aver abbandonato i figli in un casolare. Lui invece era riuscito a fuggire. 2 giorni fa il 45enne è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia. In questi 3 anni per altre 2 volte era già sfuggito all'arresto. È tornata a regolare la circolazione sulla corsia sud della Pontina, dove dal primo pomeriggio di oggi, a causa di un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo per la Pontina Vecchia, si sono formate lunghe code sul posto. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, il mezzo è stato rimosso e la circolazione ha cominciato a riprendere con regolarità. Cambiamo argomento. Edizione da record per il Nettuno Wine Festival, 9ª edizione della manifestazione che mette al centro le cantine del Lazio come ambasciatrici di paesaggi, vitigni e storie, un patrimonio produttivo che ha trasformato il centro storico e il borgo medievale di Nettuno in una vetrina della cultura vitivinicola regionale. La partecipazione da record, sottolineano gli organizzatori, dimostra quanto il pubblico desideri esperienze autentiche, incontri diretti con i produttori e calici che sappiano raccontare con personalità il territorio da cui nascono. Il festival non è soltanto una grande festa, aggiunge Mario Lomartire, presidente di Dovi e della Proloco di Forte San Gallo. È un progetto che mette in relazione produttori, ristoratori, istituzioni e cittadini, generando nuove opportunità a partire dalle nostre radici. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non stop.

0: Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti. Dal 2 al 9 settembre fino al 50%. Algida cornetto classico per 8, 480 grammi, 2,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Deb, ogni giorno il meglio.
3: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
4: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Poche novità, quadro meteorologico invariato ancora per diversi giorni sui settori del centro Italia. Proseguono condizioni prettamente estive, temperature in aumento dalla giornata del 4 settembre a causa di un nuovo rinforzo del promontorio nordafricano, con punte massime davvero anomali, anche superiori ai 35-36 gradi nelle aree interne nel corso delle giornate di venerdì ma anche del weekend. Quindi prosegue questa lunghissima e calda estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e su Radio Latina passa il meglio. Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta. Questa era Dolly Parton con 9 to 5.
1: Radio Latina.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Sono le 18 in punto.

0: tutto il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, solo grandi successi come questo era l'indimenticabile I Like Chopin di Gazebo, grande hit del 1983.
1: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello, è arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Ma da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: Da Dem Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Dem, ogni giorno il meglio!
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta. Sottoriva una discarica incontrollata di rifiuti tra gli ulivi di Formia. L'hanno scoperta i militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia mentre effettuavano attività di controllo ambientale del territorio. In località Pientime, su un terreno privato, erano stati sversati circa 80 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, calcinacci, miscugli di cemento, mattoni, ceramiche, presenti anche rifiuti in legno, vecchi mobili, tubazioni e teli in plastica e rifiuti in metallo, ferro, acciaio e lamiera ingombranti. Denunciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, il presunto responsabile. E ad aprile oggi gli operatori della Progetto Ambiente sono dovuti intervenire nuovamente in via Pantanelle per raccogliere materassi, elettrodomestici, scarti edilizi e sacchi di spazzatura abbandonati a bordo strada. Zuzzoni seriali, li definisce Andrea Mosca, vicepresidente del Comitato di Quartiere Selciatella. La loro inciviltà continua a gravare sull'intera comunità. Il comitato invita comune e prefettura a valutare l'uso delle telecamere. Cambiamo argomento. A Latina prosegue l'iter per la riqualificazione del vecchio mercato annonario in via Don Morosini. Con l'approvazione dello schema di avviso pubblico, il comune sollecita la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato con progetti di fattibilità tecnico-economica in concorrenza con una proposta spontanea privata che è già arrivata all'ente. Ci sono 90 giorni di tempo. La riqualificazione del mercato annonario, sottolinea la sindaca Matilde Celentano, rappresenta un tassello cruciale per il rilancio del nostro centro cittadino. Vogliamo restituire alla comunità un luogo moderno, sostenibile e propulsore della cultura del cibo, dell'alimentazione sana e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Saranno proprio queste alcune delle caratteristiche preferite nei progetti che verranno presentati, insieme al minor consumo di suolo, alla massima efficienza energetica e al minimo impatto ambientale. Il Circolo Arcobaleno di Legambiente organizza l'iniziativa Una secchiata di vita per il soccorso idrico agli alberi di Parco San Marco. Oggi, dalle 19.30 alle 20.30 e alla stessa ora di venerdì, ogni cittadino potrà portare con sé un innaffiatoio, un secchio o una tanica per dare acqua agli alberi. Questa estate di grande siccità, un piccolo gesto di ognuno può fare la differenza e salvare le piante più giovani e fragili del nostro parco, dicono i promotori dell'iniziativa, sottolineando come la siccità e le alte temperature registrate da oltre due mesi a questa parte stiano mettendo in grande sofferenza gli alberi della collina dell'area verde. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
13: Radio Latina
14: 1991. Drums, please.

0: finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
4: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
3: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
5: Radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato Zucchero con la sua hit del 1989, era Overdose d'amore.
1: Radio Latina.

0: Vivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare canzoni indimenticabili e tra queste non potevano mancare le hit storiche della Kool & Gang. Questa era Celebration.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Torna a Sermoneta, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sermoneta Expo Wine & Food, terza edizione. Due serate all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, tra storia, musica e spettacoli, nella magnifica cornice del Borgo e del Castello Caetani. Il 5 e 6 settembre dalle 18.30 vi aspettiamo con musica dal vivo, sbandieratori e lo show cooking live. Servizio navetta dalle 18 all'una. Sermoneta Expo Wine & Food, dove la storia incontra il presente per una serata senza tempo.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Torrimpietra, autostrada A12 Roma Civitavecchia, in provincia di Roma. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone, autostrada A1 Milano-Napoli, e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: Le canzoni che ami degli anni

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non poteva mancare questa canzone. Abbiamo ascoltato i Clash con Should I Stay or Should I Go, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Questo era George Benson, raffinato chitarrista dotato di uno straordinario talento vocale e qualità messe in bella evidenza in questa canzone Give Me The Night, il suo grande successo del 1980.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
7: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
8: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center. Numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Latitante da oltre 3 anni è stato arrestato ad aprile dai carabinieri Eros Azovic, l'uomo di origini rom che con la compagna aveva gravemente maltrattato i figli di lei di 6 e 4 anni che furono trovati dalla polizia nel 2023 con morsi di topo sul corpo e danni permanenti, denutriti a terra nella sporcizia. La donna era stata arrestata nel maggio di quell'anno mentre tentava la fuga all'estero con lui dopo aver abbandonato i figli in un casolare. Lui era riuscito a sfuggire alla cattura, per anni ha vissuto di espedienti restando sempre in zona, ricercato dalle forze dell'ordine. Ora l'arresto. Cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Cisterna ha avviato il procedimento di decadenza della concessione di gestione dello stadio comunale Bartolani stipulata con il Latina Calcio. La decisione, si legge in una nota dell'ente, è stata presa a seguito di un'istruttoria che ha evidenziato gravi e reiterate inadempienze da parte del concessionario, riscontrati tra gli altri il mancato pagamento del canone concessorio per diverse annualità nonostante i ripetuti solleciti degli uffici competenti. Quando la nostra amministrazione si è insediata, ha sottolineato il sindaco Valentino Mantini, ha dovuto far fronte al piano di rientro dal debito della Corte dei Conti anche sulla gestione del patrimonio pubblico come stadio e farmacia comunale, ed è il motivo per cui sono stati messi a bando di concessione di gestione. Sono state vane le controdeduzioni presentate dalla società sportiva. Una discarica incontrollata di rifiuti tra gli ulivi di Formia l'hanno scoperta i militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia mentre effettuavano attività di controllo ambientale del territorio. In località Pientime, su un terreno privato, erano stati sversati circa 80 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'edilizia, calcinacci, mattoni, mattonelle e ceramiche, ma anche ingombranti, vecchi mobili, tubazioni, teli in plastica, scarti di infissi, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il presunto responsabile. È stata presentata oggi pomeriggio la stagione teatrale del Fellini di Pontini, alla presenza del sindaco Eligio Tombolillo, il direttore artistico Pierluigi Polisena ha illustrato lo spirito del cartellone studiato per sorridere e ridere riflettendo. 10 spettacoli dal 18 ottobre al 4 aprile. Sentiamo.
13: Diciamo che abbiamo un po' alleggerito quello che è l'idea del teatro ascoltando anche un po' la comunità di Pontina, che abbiamo avuto la possibilità e la fortuna già di conoscere dallo scorso mezzo anno, la scorsa mezza stagione. Quindi inizieremo già da subito domenica 18 ottobre con uno spettacolo davvero divertente che si chiama Ce l'ho mi manca, e parla delle edicole di una volta che stanno scomparendo. E parlo insomma del primo perché un po' rappresenta quelli che sono l'idea della nostra stagione, ovvero tutti spettacoli, alcuni leggeri, alcuni leggermente più impegnati, che però alla fine hanno sempre un motivo di esistere, un qualcosa da raccontare davvero importante.
12: È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
11: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
11: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
9: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
8: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Poche novità, quadro meteorologico invariato ancora per diversi giorni sui settori del centro Italia. Proseguono condizioni prettamente estive, temperature in aumento dalla giornata del 4 settembre a causa di un nuovo rinforzo del promontorio nordafricano con punte massime davvero anomali, anche superiori ai 35-36 gradi nelle aree interne nel corso delle giornate di venerdì ma anche del weekend. Quindi segue questa lunghissima e calda estate. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Eyes Without a Face di Billy Idol su Radio Latina, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Da Deb Supermercati è tempo di grandi sconti! Dal 2 al 9 settembre fino al 50%! Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro! Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati! Deb, ogni giorno il meglio!
5: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise in form. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Sono le 20 e 2 minuti.

0: su Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, canzoni indimenticabili in rotazione continua come questa selezionata tra i successi degli anni 80, firmata da Giorgio Moroder e Philip OK, era Together in Electric Dreams.
1: Radio Latina.

0: Meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina, e questa non poteva mancare, Living on a Prayer, il successo dei Bon Jovi, un grande classico degli anni Ottanta.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia,
8: per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buonasera, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina. Era latitante da oltre 3 anni, è stato arrestato dai carabinieri in una baracca ad Aprilia. Eros Azovic, l'uomo di origini rom che con la compagna aveva gravemente maltrattato i figli di lei di 6 e 4 anni. I due bambini furono trovati dalla polizia con morsi di topo sul corpo e danni permanenti, denutriti e nella sporcizia. La donna era stata arrestata a maggio del 2023 mentre tentava la fuga all'estero dopo aver abbandonato i figli in un casolare, mentre lui era riuscito a sfuggire alla cattura. Cambiamo argomento. L'amministrazione comunale di Cisterna ha avviato il procedimento di decadenza della concessione di gestione dello stadio comunale Bartolani stipulata con il Latina Calcio. La decisione, si legge in una nota dell'ente, è stata presa a seguito di un'istruttoria che ha evidenziato gravi e reiterate inadempienze da parte del concessionario, riscontrati tra gli altri il mancato pagamento del canone concessorio per diverse annualità nonostante i ripetuti solleciti degli uffici competenti. Quando la nostra amministrazione si è insediata, ha sottolineato il sindaco Valentino Mantini, ha dovuto far fronte al piano di rientro dal debito della Corte dei Conti anche sulla gestione del patrimonio pubblico come stadio e farmacia comunale, ed è il motivo per cui sono stati messi a bando di concessione di gestione. Sono state vane le controdeduzioni presentate dalla società sportiva. Dal prossimo 15 settembre torna operativo a Latina il servizio di trasporto scolastico comunale, che terminerà poi l'8 giugno con la chiusura della scuola. Il comune di Latina, tenendo conto anche delle esigenze emerse lo scorso anno attraverso l'ascolto delle famiglie, ha apportato alcune modifiche all'organizzazione del servizio. Lo sottolinea l'assessore alla mobilità Gianluca Di Cocco, spiegando che la prima settimana di attività sarà dedicata anche al monitoraggio dei percorsi, degli orari e delle eventuali esigenze che emergeranno concretamente sul territorio. Lo sport, il volley, Superlega, terra di giganti, unisciti alla leggenda e lo slogan scelto dal Cisterna Volley per lanciare la campagna abbonamenti 2026-2027 rispetto alle passate stagioni, iniziata con qualche giorno di ritardo. Il perché lo ha spiegato il club. Il palasport di Via delle Province sarà oggetto di un intervento di restyling che prevede la sostituzione dei gradoni con i seggiolini con lo schienale, installazione dunque di sedute individuali sugli spazi esistenti. Una volta definito il quadro dei nuovi spalti con la relativa numerazione, si è alzato il sipario sulla campagna abbonamenti. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
16: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello, volendo paragraffiare una frasica storica che diceva il sommo poeta: l'azienda Manzi Giovanni per tutti i suoi clienti ha sempre un occhio di riguardo, come disse Polifemo, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Devi tinteggiare casa?
5: Materia e colori.
4: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
5: Materia e colori.
4: Materiale edile?
5: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
4: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
5: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Più.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
9: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
10: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
11: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio

0: I Fine Young Cannibals. Di questa band inglese abbiamo solo materiale d'archivio, nel senso che si è sciolta da tempo, e quello che abbiamo ascoltato qui su Radio Latina è il loro più grande successo, She Drives Me Crazy del 1989.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Sono le 21 in punto.
10: Le canzoni che ami degli anni

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione!
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma! Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
14: Le canzoni che ami degli anni 70.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Babushka, il grande successo datato 1980 di Kate Bush.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina,

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni Ottanta, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono le 22 in punto.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sono le 23 e 3 minuti.
11: Le canzoni che ami degli anni

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: No, è mio! Papà, papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: È mezzanotte e 18 minuti.

0: 80.
1: Shake your body now to the ground.
0: 80.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: No, è mio! Papà, papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.